mi paure ciama. Da cagnate della bisciarete da sta cucimente di terzo maggiore, di cima terzo maggiore. Ma di se da rivisare le camere, non si niente che a moglie, e che a gemma, e che... Allora sono la spina, ci meno già mi ha dato l'idea del cammino di Ega, vende la faccia perché la rispetta il ceppo in vece, porca già non cammina. In caso di andare a giù da fondare, non ti avevi certi, li avevi messo la scappa e si beve, mi rattara te del vado, mi ha dato per il cammino e si è qua, di nuovo lo scoglia. Mi sono guardato a quando di Kimra, mi sono chiesto, mi levi, shakiri, li ho nati, o Ahmadi, li terzi, li hakimi. Şemli adı arabi halu kattı edi gazdan ya kap kap gebel buhara le kerem kim gel ya bal okun o çıka vurun. Müçül ve teriz ütürüz bağırla kuat yap şemana kıyalı kımakin rıka vaydil. Vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil. Akhle le arabi misur rası ve rabine abbaye kurul baye şerkul baye garbi çöpür rası metek mine. Aziz şümini cem yan gazi dağca memdiye kapın zıra ve çapın zıra porkeşin nav kandile gardan zıra. Panani doktora ki devlet ecvet atıya çanta ki destana kutya hiyalu